0: Mille serpi, divorami il petto. Mi lasciate.
1: Lasciarti.
0: Ho vendetta.
1: Spondi a tutti. Partiamo.